Raso gli effetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto mi sta.

giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoi e pettini, lancio le forbici, al mio comando tutto qui sta.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle.